vehementi, in amari tutti nello promettementi, acco se notere agin di sellamenti, simili spole o de coludenti, non si degna proprio un vero sapienti, sopramente ponere

0: a ridere me Dio.
1: Abuso proprio genio.
0: Fit, sinefabilis, membris, tacetis labis.
1: Fit, sinefabilis.